Lei mi trovò, 2000 scuse, era una fata. Era insinuante, maliziosa e ci cascai. L'ho sbatacchiata contro il muro, l'ho baciata, le ho detto: bimba, adesso dritta, fila.